no, no, vedrai si attaccherà. Digli che forse un altro uomo c'è, però niente di importante, un po' amico ed un po' amante, oh no, no, vedrai che soffrirà.

vedrai, t'ammirerà. Tu fa che quando soffri non si veda, però fa che se ne accorga, che ci caschi, che ci creda. Oh no, no, vedrai che crollerà.

0: mischiata con l'incenso.
1: Dimmi che è un giocattolo per te, che l'amore conta poco, che lui non capisce il gioco. No, no, vedrai che t'amerà.